0: C'est Mojol.
1: Oh là,
2: bravo.
1: Folklorica, sì, queste canzoni folkloriche allora ucraine.